0: calcio italiano solo su Tribuna Dose Radio New York con Jimmy Osuela.
1: Aplastando botones. DJ camellando.
2: No, por favor, no.